chi non può dire a nessuno parole d'amore. Sapete che cos'è un anno ed un altro di tre.

0: di Josephine Baker, la nuova stella del Berger.
1: J'ai deux amours.
0: L'amour, l'amour,
1: l'amour. Conquistava Paris.
2: Sacha Guitry, Macaroni, Schiaparelli, Metro, Pepsi.
3: Ma dall'Argentina un emigrante un disco ci mandò.
4: Giorno di chiero ci chiede, porco il vide la spalapresta.
5: Poi giù si è da New York con il cilindro ed il bastone, un cane innamorato della voce del padrone, portando

0: right there on 422 in Niles, Ohio. Duvite.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti

puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.